0: Attenti a quei due con
1: Angelo
0: FFE dalla terra vulcanica.
1: Musica di nicchia per nicchiosi.
0: Musica per espandere la mente.
2: Angelo FFE
0: ogni martedì alle 21 su
1: Studio 1.

Ciao a tutti, sono Andrea Takeshi, sono un cantautore goliardico. Questo è un estratto dal mio terzo disco, Takeshi da questo corpo. Ecco a voi Ariston, una canzone sull'obesità.

0: Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day del show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Claudio Gambaro. Voglio invitarvi all'ascolto di un nuovo programma che andrà in onda proprio qui su Studio 1 Abruzzo. È nata Radio Musica Ribelle, direttamente da Genova, dalla sala Luigi Tenco dell'ex ospedale psichiatrico di Genova IV. Radio Musica Ribelle è un progetto che unisce musica, intrattenimento e impegno sociale con ospiti che si raccontano al microfono. Artisti che cantano dal vivo, suonano rigorosamente dal vivo con ironia, goliardia e con tante rubriche di cultura musicale. Qui su Studio 1 Abruzzo, ogni lunedì alle ore 15:30. Vi aspetto.

0: Essere o non essere al freddo, questo è il problema. Che sia più caldo e confortevole sintonizzarsi su Studio 1 Abruzzo. Ah, ora sì che va meglio.
1: Ciao amici di Studio 1 Abruzzo, sono Roberto Barocelli, interprete ed autore del brano Regina, scritto con Gino Borrelli e Mino Condorelli. Ringrazio Enzo Sprecacenere per questa opportunità di farvi ascoltare Regina. Ciao e buon ascolto da Roberto Barocelli.

baciami, ma regalami un giorno, lasciami, quando poi farò.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

0: Salve, siamo High Energy e abbiamo un poker da giocare sul tavolo dell'intrattenimento. Quale? 5.000 watt di potenza, un parco luci di alta tecnologia, DJs presentatori qualificati e uno staff capace di organizzare dalla più piccola festa al grande ritrovo musicale. Queste le nostre carte. C'è qualcuno che rilancia? High Energy.
1: Un saluto a tutti gli amici ascoltatori di Studio 1 Abruzzo. Sono Gianni Negri e sono qui per ricordarvi che da mercoledì 13 maggio inizierà il mio primo programma radiofonico, Musica e Passioni. Alle ore 15:45 circa vi aspetto, non mancate perché parleremo di tante curiosità musicali e non solo. Quindi

0: attenti a quei due con
1: Angelo
0: FF dalla terra vulcanica,
1: musica di nicchia per nicchiosi,
0: musica per espandere la mente.
2: Angelo FF.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

A me te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: Ehi, Yogi, perché continui a ripetere 90 e 900?
1: Perché la frequenza di Studio 1 Abruzzo.
0: E hanno i cestini della merenda?
1: No, ma tanta simpatia!
2: Studio 1 Abruzzo, la radio che ti soddisfa.

0: Parade. Le canzoni più popolari in Italia, selezionate da Stefano Ciglio. Parade, Trip Parade.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Ciglio, tutti i lunedì alle 12 e in replica giovedì alle 15. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!

Ciao a tutti, sono Gianni Negri e vi presento con tantissimo orgoglio l'ultimo brano che in collaborazione con Blu Ombre ho realizzato e che è disponibile su tutte le piattaforme digitali musicali. Vi faccio ascoltare Quando sorridi. A presto!

Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Claudio Gambaro. Voglio invitarvi all'ascolto di un nuovo programma che andrà in onda proprio qui su Studio 1 Abruzzo. È nata Radio Musica Ribelle, direttamente da Genova, dalla sala Luigi Tenco dell'ex ospedale psichiatrico di Genova IV. Radio Musica Ribelle è un progetto che unisce musica, intrattenimento e impegno sociale con ospiti che si raccontano al microfono. Artisti che cantano dal vivo, suonano rigorosamente dal vivo con ironia, goliardia e con tante rubriche di cultura musicale. Qui su Studio 1 Abruzzo, ogni lunedì alle ore 15:30. Vi aspetto.

0: Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day The Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.
1: Per le costipazioni invernali, mettersi a letto, prendere un'aspirina e ascoltare Studio 1 Abruzzo. Ascoltare attentamente le modalità d'uso.

Ciao a tutti, sono Mattia Bragaglia e il mio nome d'arte è Nazzo. Sale sulla pelle nasce un po' per gioco e un po' perché avevo l'esigenza di comunicare al grande pubblico qualcosa di mio. Difatti questa canzone è stata scritta e arrangiata da me. Sale sulla pelle parla di un amore vero, intenso, soprattutto di un amore che con il tempo poi cambia. In tutto questo però c'è la consapevolezza che le cose non potrebbero tornare come prima, e difatti è un amore vissuto, giovane, comunque vissuto intensamente, legato a tanti ricordi, soprattutto all'estate, alle notti, ai sogni e ai progetti che queste due persone comunque avevano pianificato.

0: Certo che no! È arrivato il Gallo d'Aprile!
1: Ah! Allora si balla!
0: Le edizioni musicali Gruppo DB sono orgogliose di presentare l'ultimo lavoro discografico di Gianni Di Luzio. Il Gallo d'Aprile. L'organetto abruzzese che profuma di festa, passione e tradizione. Ora su tutti i digital store. Attenzione, crea dipendenza da allegria. Una produzione Area Sound Records. Per contatti chiama il 334-279-6141. Il Gallo d'Aprile. Quando la tradizione si sveglia al ritmo di musica.
2: Attenti a quei due con
3: Angelo
2: FF dalla terra vulcanica.
3: Musica di nicchia per nicchiosi.
2: Musica per espandere la mente.
1: Angelo FF
2: ogni martedì alle 21 su Studio.

dimenticare. A tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

Per le costipazioni invernali, mettersi a letto, prendere un'aspirina e ascoltare Studio 1 Abruzzo. Ascoltare attentamente le modalità d'uso.

0: Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi propongo la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.
1: Ciao a tutti, sono Andrea Takashi, sono un cantautore goliardico. Questo è un estratto dal mio terzo disco, Takashi da questo corpo. Ecco a voi Ariston, una canzone sull'obesità.

0: Studio 1 Abruzzo, la radio con la A maiuscola.
1: Wash your hands.
2: Dal lunedì alla domenica, The King DJ vi presenta Pinocchio. Pinocchio. Il meglio della musica mixata, sempre alle ore 19 su questo.

Musichiamo la giornata. Diamo al caldo una pedata, ci beviamo un'aranciata e Studio 1 va ascoltata. Studio 1, la radio per le rime.

0: mia?
1: No, la radio è mia.
0: Ah, la voglio io.
1: E io non te la do.
0: No, dai,
1: insomma,
0: dai,
1: non la voglio.
2: Studio 1 Abruzzo. Riscalda l'ambiente.

0: mia?
1: No, la radio è mia.
0: Ah, la voglio io.
1: E io non te la do.
0: No, dai.
1: Insomma, non la voglio.
2: Studio 1 Abruzzo. Riscalda l'ambiente.

0: 7.000 marines sono sbarcati sulle coste della Cambogia meridionale.
1: A New York 4 studenti sono stati uccisi durante una manifestazione.
0: Un attentato nel pieno centro di Tel Aviv ha seminato il panico tra la popolazione.
1: All'inizio della guerra nel Vietnam 113.000 soldati americani sono morti in combattimento.
0: In Grecia il regime dei colonnelli ha condannato a morte 5.000.

Ciao a tutti amici, sono Gianni Negri ed è tempo d'estate. Siamo in piena estate e d'estate sappiamo che nascono le belle canzoni, la musica coinvolgente ed è proprio quello che in questo momento state per ascoltare, il mio ultimo brano, realizzato in collaborazione con Blu Ombre, Quando sorridi. Spero vi piaccia e che vi faccia ballare.

0: Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day The Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day The Show, notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio Un Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.
1: Ciao amici di Studio Un Abruzzo, sono Roberto Barocelli, interprete ed autore del brano Regina, scritto con Gino Borrelli e Mino Condorelli. Ringrazio Enzo Sprecacenere per questa opportunità di farvi ascoltare Regina. Ciao e buon ascolto da Roberto Barocelli.

DB, sono orgoglioso di presentare l'ultimo lavoro discografico di Gianni Di Luzio. Il Gallo d'Aprile. L'organetto abruzzese che profuma di festa, passione e tradizione. Ora su tutti i digital store. Attenzione, crea dipendenza da allegria. Una produzione, Area Sound Records. Per contatti chiama il 334-279-6141. Il Gallo d'Aprile, quando la tradizione si sveglia.

0: Attenti a quei due con
1: Angelo
0: FF dalla terra vulcanica.
1: Musica di nicchia per nicchiosi.
0: Musica per espandere la mente.
2: Angelo FF
0: ogni martedì alle 21 su
1: Studio

0: qui, sono orgoglioso di presentare l'ultimo lavoro discografico di Gianni Di Luzio. Il Gallo d'Aprile. L'organetto abruzzese che profuma di festa, passione e tradizione. Ora su tutti i digital store. Attenzione, crea dipendenza da allegria. Una produzione, Area Sound Records. Per contatti chiama il 334-279-6141. Il Gallo d'Aprile, quando la tradizione si sveglia al ritmo di musica.
1: Questo mese vi presento il brano Signora, tratto dall'album Il Gallo d'Aprile. Buon ascolto, Gianni Di Luzio, passione e tradizione.

0: Parade. Le canzoni più popolari in Italia, selezionate da Stefano Ciglio. Parade.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Ciglio, tutti i lunedì alle 12 e in replica giovedì alle 15. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!

tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

Un saluto a tutti gli amici ascoltatori di Studio 1 Abruzzo. Sono Gianni Negri e sono qui per ricordarvi che da mercoledì 13 maggio inizierà il mio primo programma radiofonico, Musica e Passioni. Alle ore 15:45 circa vi aspetto, non mancate perché parleremo di tante curiosità musicali e non solo. Quindi, a presto!

Ciao a tutti, sono Mattia Bragaglia e il mio nome d'arte è Nazu. Sale sulla pelle nasce un po' per gioco e un po' perché avevo l'esigenza di comunicare al grande pubblico qualcosa di mio. Difatti questa canzone è stata scritta e arrangiata da me. Sale sulla pelle parla di un amore vero, intenso, soprattutto di un amore che con il tempo poi cambia. In tutto questo però c'è la consapevolezza che le cose non potrebbero tornare come prima, e difatti è un amore vissuto, giovane, comunque vissuto intensamente, legato a tanti ricordi, soprattutto all'estate, alle notti, ai sogni e ai progetti che queste due persone comunque avevano pianificato.

0: 1 è l'alternativa più piacevole alle solite radio.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Claudio Gambaro. Voglio invitarvi all'ascolto di un nuovo programma che andrà in onda proprio qui su Studio 1 Abruzzo. È nata Radio Musica Ribelle, direttamente da Genova, dalla sala Luigi Tenco dell'ex ospedale psichiatrico di Genova IV. Radio Musica Ribelle è un progetto che unisce musica, intrattenimento e impegno sociale con ospiti che si raccontano al microfono. Artisti che cantano dal vivo, suonano rigorosamente dal vivo con ironia, goliardia e con tante rubriche di cultura musicale. Qui su Studio 1 Abruzzo, ogni lunedì alle ore 15:30. Vi aspettiamo!

0: Un saluto a tutti gli amici ascoltatori di Studio 1 Abruzzo. Sono Gianni Negri e sono qui per ricordarvi che da mercoledì 13 maggio inizierà il mio primo programma radiofonico, Musica e Passioni. Alle ore 15:45 circa vi aspetto, non mancate, perché parleremo di tante curiosità musicali e non solo. Quindi, a presto!
1: Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi propongo la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20:30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

Essere o non essere al freddo, questo è il problema. Che sia più caldo e confortevole sintonizzarsi su Studio 1 Abruzzo. Ah, ora sì che va meglio.

0: alle ore 19 su questa emittente.
1: Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show, notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio Un Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

Ciao a tutti amici, sono Gianni Negri e quello che state per ascoltare è l'ultimo brano che ho pubblicato, Quando sorridi. Il brano è stato realizzato in collaborazione con Blu Ombre ed è un brano che parla d'estate, parla di sorrisi, parla di felicità e parla di tutto ciò che il cuore vuole quando l'amore c'è. Buon ascolto a tutti!

0: spegni le tue delusioni, accendi le tue soddisfazioni. Studio Un Abruzzo, la radio che condivide le emozioni.
1: Attenti a quei due con
2: Angelo
1: FFE dalla terra vulcanica.
2: Musica di nicchia per nicchiosi.
1: Musica per espandere la mente.
3: Angelo FFE.

Essere o non essere al freddo, questo è il problema. Che sia più caldo e confortevole sintonizzarsi su Studio 1 Abruzzo. Ah, ora sì che va meglio.

siamo High Energy e abbiamo un poker da giocare sul tavolo dell'intrattenimento. Quale? 5.000 watt di potenza, un parco luci di alta tecnologia, DJs presentatori qualificati e uno staff capace di organizzare dalla più piccola festa al grande ritrovo musicale. Queste le nostre carte. C'è qualcuno che rilancia? High Energy.

Sono orgogliose di presentare l'ultimo lavoro discografico di Gianni Di Luzio. Il Gallo d'Aprile. L'organetto abruzzese che profuma di festa, passione e tradizione. Ora su tutti i digital store. Attenzione, crea dipendenza da allegria. Una produzione Area Sound Records. Per contatti chiama il 334-279-6141. Il Gallo d'Aprile. Quando la tradizione...

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi propongo la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

0: no, la radio è mia.
1: Ah, la voglio io.
0: E io non te la do.
1: No, dai.
0: Insomma, non la voglio.
2: Studio 1 Abruzzo. Riscalda l'ambiente.

Ciao a tutti, sono Andrea Takeshi, sono un cantautore goliardico. Questo è un estratto dal mio terzo disco, Takeshi da questo corpo. Ecco a voi Ariston, una canzone sull'obesità.

Ciao a tutti, sono Mattia Bragaglia e il mio nome d'arte è Nazzo. Sale sulla pelle nasce un po' per gioco e un po' perché avevo l'esigenza di comunicare al grande pubblico qualcosa di mio. Difatti questa canzone è stata scritta e arrangiata da me. Sale sulla pelle parla di un amore vero, intenso, soprattutto di un amore che con il tempo poi cambia. In tutto questo però c'è la consapevolezza che le cose non potrebbero tornare come prima, e difatti è un amore vissuto, giovane, comunque vissuto intensamente, legato a tanti ricordi, soprattutto all'estate, alle notti, ai sogni e ai progetti che queste due persone comunque avevano pianificato.

tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

0: Attenti a quei due con
1: Angelo
0: FF dalla terra vulcanica.
1: Musica di nicchia per nicchiosi.
0: Musica per espandere la mente.
2: Angelo FF.

0: Cicala, ma tu non fai altro che cantare, ma l'inverno non ci pensi.
1: E perché? Tanto c'è Studio Uno Abruzzo che ci riscalda.
2: Rit Parade, le canzoni più popolari in Italia, selezionate da Stefano Ciglio. Rit Parade.
3: Amici di Studio 1 Abruzzo, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Ciglio, tutti i lunedì alle 12 e in replica giovedì alle 15. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!

Per le costipazioni invernali, mettersi a letto, prendere un'aspirina e ascoltare Studio 1 Abruzzo. Ascoltare attentamente le modalità d'uso.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Claudio Gambaro. Voglio invitarvi all'ascolto di un nuovo programma che andrà in onda proprio qui su Studio 1 Abruzzo. È nata Radio Musica Ribelle, direttamente da Genova, dalla sala Luigi Tenco dell'ex ospedale psichiatrico di Genova IV. Radio Musica Ribelle è un progetto che unisce musica, intrattenimento e impegno sociale con ospiti che si raccontano al microfono. Artisti che cantano dal vivo, suonano rigorosamente dal vivo con ironia, goliardia e con tante rubriche di cultura musicale. Qui su Studio 1 Abruzzo, ogni lunedì alle ore 15:30. Vi aspettiamo!

Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day The Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

0: È mia?
1: No, la radio è mia.
0: Ma la voglio io.
1: E io non te la do.
0: No, dai.
1: Insomma, non la voglio.
2: Studio 1 Abruzzo. Riscalda l'ambiente.

Resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco. Lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi.

fa un accenno e ti saluta col sorriso. Nel suo sguardo attento è un poco malizioso. Per avvicinarsi trova mille scuse.

0: offerta presso i migliori negozi di musica l'album di Diego e Red, Caro Amico Mio.
1: Caro Amico Mio
0: è una produzione Studio 1.
2: Il destino scherzò con noi.
3: Studio 1 Abruzzo, la radio con la A maiuscola.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Rasta DJ.

0: arrivato il Gallo d'Aprile.
1: Ah, allora si balla!
0: Le edizioni musicali Gruppo DB sono orgogliose di presentare l'ultimo lavoro discografico di Gianni Di Luzio. Il Gallo d'Aprile. L'organetto abruzzese che profuma di festa, passione e tradizione. Ora su tutti i digital store. Attenzione, crea dipendenza da allegria. Una produzione Area Sound Records. Per contatti chiama il 334-279-6141. Il Gallo d'Aprile. Quando la tradizione...

Ciao a tutti amici, sono Gianni Negri ed è tempo d'estate. Siamo in piena estate e d'estate sappiamo che nascono le belle canzoni, la musica coinvolgente ed è proprio quello che in questo momento state per ascoltare, il mio ultimo brano, realizzato in collaborazione con Blu Ombre, Quando sorridi. Spero vi piaccia e che vi faccia ballare.

0: Attenti a quei due con
1: Angelo
0: FF dalla terra vulcanica.
1: Musica di nicchia per nicchiosi.
0: Musica per espandere la mente.
2: Angelo FF.

0: Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day The Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.
1: A tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

Un saluto a tutti gli amici ascoltatori di Studio 1 Abruzzo. Sono Gianni Negri e sono qui per ricordarvi che da mercoledì 13 maggio inizierà il mio primo programma radiofonico, Musica e Passioni. Alle ore 15:45 circa vi aspetto, non mancate perché parleremo di tante curiosità musicali e non solo. Quindi, a presto!

0: Studio Uno Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi, non sono problemi tuoi, il cavolo.

0: mondo.
1: Ciao a tutti, sono Mattia Bragaglia e il mio nome d'arte è Nazzo. Sale sulla pelle nasce un po' per gioco e un po' perché avevo l'esigenza di comunicare al grande pubblico qualcosa di mio. Difatti questa canzone è stata scritta e arrangiata da me. Sale sulla pelle parla di un amore vero, intenso, soprattutto di un amore che con il tempo poi cambia. In tutto questo però c'è la consapevolezza che le cose non potrebbero tornare come prima, e difatti è un amore vissuto, giovane, comunque vissuto intensamente, legato a tanti ricordi, soprattutto all'estate, alle notti, ai sogni e ai progetti che queste due persone comunque avevano pianificato.

0: High Energy. L'originale ha una sola firma. Studio 1. Le altre solo volgari imitazioni che fanno male al suono. Fanno male alla festa.
1: Solo Studio 1 firma High Energy, la discoteca mobile originale.
0: L'unica a disporre di 3000 watts di potenza audio. La sola con luci fantasmagoriche, DJ professionisti, effetti scenici d'avanguardia.
1: High Energy, l'originale di Studio 1 per le tue feste più.
0: Per informazioni su High Energy, chiama Studio 1 085 81 0904.
1: High Energy di Studio 1 vi insegna a diffidare da chi la imita. La differenza si vede in scena. I'm the man. I don't know what.

0: tralla nero tralla, tralla nero lalala. Anche nel mondo dei puffi ascoltiamo Studio 1 Abruzzo.
1: Studio 1 Abruzzo, la radio da favola.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi propongo la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

0: Parade. Le canzoni più popolari in Italia, selezionate da Stefano Ciglio. Parade. Trip Parade.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Ciglio, tutti i lunedì alle 12 e in replica giovedì alle 15. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!
0: Hit Parade.
2: Ciao a tutti, sono Andrea Takeshi, sono un cantautore goliardico. Questo è un estratto dal mio terzo disco, Takeshi da questo corpo. Ecco a voi Ariston, una canzone sull'obesità.

Ciao a tutti amici, sono Gianni Negri ed è tempo d'estate. Siamo in piena estate e d'estate sappiamo che nascono le belle canzoni, la musica coinvolgente ed è proprio quello che in questo momento state per ascoltare, il mio ultimo brano, realizzato in collaborazione con Blu Ombre, Quando sorridi. Spero vi piaccia e che vi faccia ballare.

0: Per le costipazioni invernali, mettersi a letto, prendere un'aspirina e ascoltare Studio 1 Abruzzo. Ascoltare attentamente le modalità d'uso.
1: Ben ritrovati su Studio 1 Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

0: Ehi, Yogi, perché continui a ripetere 90 e 900?
1: Perché la frequenza di Studio 1 Abruzzo.
0: E hanno i cestini della merenda?
1: No, ma tanta simpatia!
2: Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Claudio Gambaro. Voglio invitarvi all'ascolto di un nuovo programma che andrà in onda proprio qui su Studio 1 Abruzzo. È nata Radio Musica Ribelle, direttamente da Genova, dalla sala Luigi Tenco dell'ex ospedale psichiatrico di Genova IV. Radio Musica Ribelle è un progetto che unisce musica, intrattenimento e impegno sociale con ospiti che si raccontano al microfono, artisti che cantano dal vivo, suonano rigorosamente dal vivo con ironia, goliardia e con tante rubriche di cultura musicale. Qui su Studio 1 Abruzzo, ogni lunedì alle ore 15:30. Vi aspettiamo!
3: Attenti a quei due con
4: Angelo
3: FF dalla terra vulcanica.
4: Musica di nicchia per nicchiosi.
3: Musica per espandere la mente.
5: Angelo FF
3: ogni martedì alle 21 su Studio

un saluto a tutti gli amici ascoltatori di Studio 1 Abruzzo. Sono Gianni Negri e sono qui per ricordarvi che da mercoledì 13 maggio inizierà il mio primo programma radiofonico, Musica e Passioni. Alle ore 15.45 circa vi aspetto, non mancate, perché parleremo di tante curiosità musicali e non solo. Quindi, a presto!

0: siamo High Energy e abbiamo un poker da giocare sul tavolo dell'intrattenimento. Quale? 5.000 watt di potenza, un parco luci di alta tecnologia, DJs presentatori qualificati e uno staff capace di organizzare dalla più piccola festa al grande ritrovo musicale. Queste le nostre carte. C'è qualcuno che rilancia? High Energy.
1: Spegni le tue delusioni, accendi le tue soddisfazioni. Studio Un Abruzzo, la radio che condivide le emozioni.

0: no, la radio è mia.
1: Ah, la voglio io.
0: E io non te la do.
1: No, dai,
0: insomma, non la voglio.
2: Studio 1 Abruzzo, riscalda l'ambiente.

tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

Ciao a tutti, sono Mattia Bragaglia e il mio nome d'arte è Nazzo. Sale sulla pelle nasce un po' per gioco e un po' perché avevo l'esigenza di comunicare al grande pubblico qualcosa di mio. Difatti questa canzone è stata scritta e arrangiata da me. Sale sulla pelle parla di un amore vero, intenso, soprattutto di un amore che con il tempo poi cambia. In tutto questo però c'è la consapevolezza che le cose non potrebbero tornare come prima, e di fatti è un amore vissuto, giovane, comunque vissuto intensamente, legato a tanti ricordi, soprattutto all'estate, alle notti, ai sogni e ai progetti che queste due persone comunque avevano pianificato.

0: hyped outro. Cut to.
1: Va ora in onda rotta per un decennio. Al microfono Rasta DJ ed in regia Rob J.
2: Salve, salve a tutti, come dice la voce iniziale, benvenuti in rotta per un decennio. Rasta DJ e Mike al microfono, dall'altra parte con me Robby J, il mio fido collaboratore e creatore di questo format che vi farà viaggiare nel tempo. Noi siamo Rotta per un decennio, quel programma che vi farà volare in 10 anni facendovi ascoltare 10 grandi successi perché per un motivo o l'altro sono diventati famosi, sono saliti alla ribalta di tutto quello che riguarda l'essere conosciuti nel mondo. Canzoni che si legano sempre a un nostro modo di pensare, a nostri momenti della vita e che magari ci danno un ricordo di un momento particolare, speriamo sempre in positivo, perché questo è il nostro scopo. Noi abbiamo l'idea, abbiamo creato questa idea di essere la vostra music time machine personale, ovvero quella macchina del tempo che vi riporta indietro con le emozioni e facendovi ascoltare chiaramente canzoni legate alla vostra vita. Chiaramente noi simuliamo un volo con una compagnia aerea che non esiste, la Rasta Airline. Chiaramente Rasta DJ, Rasta Airline, è molto semplice fare l'abbinamento, ma ci avvaliamo per quello che riguarda annunci e anche delle indicazioni di un capitano veramente esistente, si chiama Giorgio Mendoni, un grandissimo amico, una bravissima persona e una bellissima hostess che ci è sempre pronta, sempre elegantissima, che ci dà delle informazioni durante questo volo pindarico che è finto, non è reale. Chiaramente noi decolliamo da un aeroporto radiofonico personale vostro che si trova nella vostra cucina, nel vostro divano, nella vostra macchina, dovunque vi serve ad ascoltare Rotta per un decennio, e chiaramente da lì decolliamo e poi ci riatterriamo dopo 10 anni, chiaramente senza spostarci di un centimetro e solamente con l'idea di aver ascoltato canzoni bellissime. Ricordiamo che non siamo un programma monotematico, ovvero le canzoni che ascolterete sono sì grandi successi, ma

0: successi che comunque hanno vari generi musicali. Infatti è molto spesso succede nel nostro programma che si salta da un genere musicale a un altro che non ha un collegamento reale musicale, almeno sotto quello che riguarda il punto di vista melodico e musicale. Questo è Rotta per un Decennio, quindi, come succede sempre nel nostro programma, all'inizio noi diamo la nostra linea ad Amina, che ci introdurrà nel viaggio di oggi che ci porta dal 1994 sino al 2003, ininterrottamente, perché una volta che l'aereo decolla non può fare soste. Quindi preparatevi per questo viaggio. Adesso diamo la linea alla nostra hostess, che ci dà le prime informazioni per poi volare nella musica.
1: Signore e signori, a nome della nostra compagnia aerea vi diamo il benvenuto a bordo. Vi preghiamo di prendere posto e di sistemare il vostro bagaglio a mano nelle apposite cappelliere o sotto la poltrona davanti a voi. Se siete seduti accanto a un'uscita di sicurezza, il bagaglio a mano deve essere riposto nelle cappelliere in modo da lasciare libera l'area di accesso alle uscite. Tutti i dispositivi elettronici devono essere spenti durante le fasi di rullaggio, decollo e atterraggio. In fase di crociera sarà possibile utilizzare i vostri cellulari e computer portatili precedentemente impostati sulla modalità aereo. Per qualsiasi necessità, gli assistenti di volo saranno a vostra disposizione durante tutto il volo. Tra qualche minuto decolleremo. Vi preghiamo quindi di allacciare le cinture di sicurezza e di mantenerle allacciate per tutto il volo quando siete seduti. A nome di tutto l'equipaggio vi auguriamo un piacevole volo.
2: Assistenti di volo, prepararsi al decollo.
3: Posizione numero 10.
0: Decollo, posizione numero 10, termini abbastanza tecnici per quello che riguarda il volo. Chiaramente Rotta per un Decennio è il volo nella musica. Partiamo alla posizione numero 10, anno 1994, iniziamo con un volo molto particolare. La canzone che abbiamo scelto è quella di Ivana Spagna e si intitola Lady Madonna. Infatti Lady Madonna si può definire l'ultimo successo internazionale in lingua inglese per la bionda cantante veronese Ivana Spagna. Infatti questo singolo è l'ultima hit in inglese di Spagna. Alla fine del 94, infatti, la cantante accetterà dalla Disney di cantare in italiano Il cerchio della vita, che è una bellissima canzone facente parte della colonna sonora del film cartone animati Il Re Leone, filmato dal mitico Elton John peraltro. E da qui in poi Ivana Spagna non canterà più in inglese, ma canterà solo con la sua lingua madre, aprendo una nuova fase della sua brillante carriera, che comunque parte dagli albori, si parla all'inizio anni 80, per poi arrivare fino ad oggi. Chiaramente mancherà la famosa criniera bianca di Ivana Spagna, che all'epoca si chiamava solo Spagna, nella musica dance. Però purtroppo cos'è? La musica è un'evoluzione, è un inventarsi di nuovo, e Ivana Spagna lo sa fare bene. Quindi partiamo subito con il primo brano di Ivana Spagna, dal 1994, la sua Lady Madonna.

0: anche se con molta classe arriva in Spagna con questa Lady Madonna, questo ultimo brano in inglese, non fece un successo eccezionale, però comunque diciamo è sempre quel ritmo molto molto particolare che poi che caratterizza molto i brani degli anni 90. Abbiamo ascoltato la posizione numero 10 in rotta per una decennio di oggi e come dopo, come facciamo sempre dopo l'applicazione, dobbiamo sapere se il nostro volo è in sicurezza e quindi diamo la nostra linea alla nostra Mina che ci aprirà una porta sulla sicurezza del volo.
1: Signore e signori, desideriamo richiamare la vostra attenzione su alcune dotazioni di sicurezza di questo velivolo. Il bagaglio a mano deve essere sistemato negli alloggiamenti sopra di voi o sotto la poltrona davanti a voi. Osservate come allacciare e slacciare le cinture di sicurezza. Vi suggeriamo di mantenere la cintura di sicurezza sempre allacciata quando siete seduti. Chiudete il tavolino, posizionate lo schienale della poltrona verticalmente prima del decollo e dell'atterraggio. In caso di depressurizzazione, le maschere dell'ossigeno si renderanno automaticamente utilizzabili. Prendete una maschera e attivatela tirando verso di voi. Coprite naso e bocca, regolatela e respirate normalmente. La maschera funziona anche se il sacchetto di plastica non si gonfia. Indossate prima la vostra maschera, poi aiutate coloro che necessitano della vostra assistenza. Gli assistenti di volo vi stanno mostrando l'ubicazione delle uscite di emergenza. Localizzate quelle più vicine a voi. Un sentiero luminoso ne faciliterà l'individuazione. Il salvagente si trova nella tasca sotto la vostra poltrona. Indossatelo come vi stanno mostrando gli assistenti di volo. Agganciate le cinghie sul davanti e tirate le due estremità in modo che aderisca bene. Gonfiate il salvagente solo immediatamente prima di abbandonare l'aereo, tirando le maniglie rosse. Se fosse necessario, soffiate nei tubi di gomma. Per ulteriori informazioni vi raccomandiamo di prendere visione delle norme di sicurezza riportate sul cartoncino posto nella tasca della poltrona di fronte a voi. Vi ricordiamo infine che sui nostri voli non è consentito fumare. Ringraziandovi per l'attenzione, ci auguriamo che il volo sia di vostro gradimento.
2: Posizione numero 9.
0: Continuiamo il nostro volo ringraziando la nostra Mina, sempre molto precisa e molto puntuale e molto carina nello spiegare le norme di sicurezza di un volo, ricordando che chiaramente questa è una costruzione mentale per fare questo volo insieme e avere delle nozioni diverse, avere proprio la sensazione di essere su un aereo e poter volare, perché volare è quella sensazione che libera la mente da qualsiasi problema, perché immaginate un volo, un cielo aperto, sereno, dove tu navighi senza nessun problema, senza nessun rischio soprattutto. Chiaramente io non ho ricordato prima che abbiamo anche una pagina Facebook rotta per un decennio, dove potete interagire con noi, scrivere pareri o come fanno molti, come oggi, ho ricordato il mio fido collaboratore Roby J, oggi abbiamo due brani segnalati da voi che sono inseriti nella nostra classifica di 10 brani, che non è una classifica vera e propria ma una sequenza di brani segnalati da voi, perché a noi inserire canzoni che sono dei reali successi non cambia nulla nella scelta uno o l'altro. Noi cerchiamo di essere più eterogenei possibile e se riuscite a segnalare qualche canzone di vostro gradimento a noi fa solo piacere. Ricordiamo anche che chi volesse ascoltare chiaramente Rotta per un decennio al di fuori delle programmazioni radiofoniche classiche in orari particolari diversi o ascoltare decenni che si addicono di più a se stessi, basta andare su Mixcloud per la nostra nuvoletta, andate su Google, scrivete Rotta per un decennio Mixcloud e troverete tutte le nostre programmazioni messe a vostra disposizione per da poter ascoltare come, dove, quando volete. Benissimo, continuiamo con il nostro volo, siamo a posizione numero 9, quindi 1995, la canzone che abbiamo scelto è quella dei Take That con Sure, che è un brano di questa boy band inglese appunto chiamata Take That, il primo estratto dal terzo album di questo gruppo Nobody Else del 94. Questo brano rappresenta una svolta per le sonorità del gruppo, che adotta uno stile più americano, più R&B rispetto al passato, dove usava canzoni più amorose. Chiaramente la canzone è stata scritta da Gary Below, Robbie Williams e Mark Owen, e grazie a una massiccia programmazione radiofonica che ha invaso praticamente tutte le radio mondiali, è riuscito a portare a casa un disco d'argento e un disco di platino. Bravi, particolari, giovani, freschi e teneri, quelli che un po' piacciono alle adolescenti, i Take That ce li ascoltiamo nella posizione numero 9 per l'anno 1995 con la loro Sure.

0: di questo gruppo di ragazzi chiamati Take That, che dall'Inghilterra conquistarono il cuore degli adolescenti in quest'anno con questa canzone intitolata Sure. Stanno ascoltando Rotta per un decennio, continuiamo a volare nel nostro volo pindarico e ascoltando canzoni che riportano in mente qualcosa dal passato e serve solo a farvi stare bene. Quindi noi continuiamo a volare perché oggi voleremo fino al 2003, siamo nell'anno 95, quindi ci aspetta ancora tanta musica.
1: Posizione numero 8.
0: Posizione numero 8, ricordiamo che le nostre posizioni non sono posizioni di bravura, ma sono posizioni all'interno di una classifica, cioè è la terza canzone semplicemente. Posizione numero 8 di oggi, che dal 94 ci porta al 2003, corrisponde all'anno 1996. La canzone che abbiamo scelto è una canzone fantastica di un cantautore scomparso oramai, chiamato Lucio Dalla. La canzone si intitola appunto Canzone. Questo è un singolo di Lucio Dalla scritto insieme a Samuele Bersani ed è il primo brano estratto dall'album Canzoni, uscito il 5 settembre del 1996. Il cantautore bolognese si presentò in varie trasmissioni televisive e nei concerti dal vivo. Il videoclip ufficiale fu girato nel centro storico di Napoli ed è caratterizzato da un modo molto particolare, ovvero Dalla compare solamente in alcuni piccoli schermi LCD portati dagli attori e dalle comparse del video. Nel 2010 Dalla esegue in tour con Francesco De Gregori questo brano e il successo si continua nel tempo, anche se erano passati già 4 anni. Il 30 maggio del 2015 Samuele Bersani riporta in auge, anche autore del testo di questa canzone, la stessa canzone, e la interpreta insieme a Luca Carboni all'Auditorium Parco della Musica di Roma nel concerto evento di Bersani Plurale Unico. Quindi dal 96 al 2015, comunque anche adesso quando si ascolta questa canzone che si intitola Canzone, è sempre un'emozione, perché Lucio Dalla comunque è stato un grande personaggio della musica italiana, con il suo modo molto strano e molto diverso dagli altri di presentare e rappresentare la vita quotidiana. Quindi numero 8 posizione, siamo pronti per ascoltare per l'anno 1996 Lucio Dalla con la sua Canzone.

0: bellissima, bellissima e piena di emozione questa canzone, con queste parole che parlano, descrivono la pioggia sul volto che cade sulla giacca di una donna che non c'è. Oppure che si parla per interporsa persona, perché dille nella canzone si parla sempre per... Grandissimo Lucio Dalla con questo testo di questa canzone, che è sentito la canzone. È una cosa che si è un po' intrecciato gli speaker delle varie radio. Benissimo, continuiamo a volare in rotta per i decenni di oggi, che dal 94 porterà fino al 2003, dando la linea alla nostra Amina, perché deve darci un'indicazione. Siamo decollati, quindi ce ne deve dare un'altra. E poi continueremo a volare in rotta per un decennio.
1: Signore e signori, il comandante ha spento il segnale luminoso delle cinture di sicurezza. Vi consigliamo comunque di mantenere le cinture allacciate quando siete seduti. Potete inoltre accendere i vostri dispositivi elettronici come telefoni, lettori CD e computer portatili. Ladies and gentlemen, the captain has turned off the fasten seatbelt sign. We, however, recommend to keep your seatbelt fastened while seated. You may now also turn on your electronic devices, such as mobiles, CD players and computer laptops.
2: Posizione numero 7.
0: Posizione numero 7, continuiamo a volare in questo viaggio personale, in questa music time machine vostra, che vi permette di rifar riaffiorare delle sensazioni magari nascoste nei meandri della nostra memoria, collegate a delle canzoni. E da Lucio Dalla, che ne ha date di emozioni e ne ha ricordate di emozioni, passiamo alla posizione numero 7 per l'anno 1997, con una canzone che non è stato un successo mondiale, però è una canzone che abbiamo scelto perché è molto molto molto particolare nel descrivere l'amore. La canzone è quella di Vacuum, si intitola I Breathe. Molti di voi magari così dal titolo non la conoscono, ovviamente noi DJ e speaker radiofonici sappiamo che questa è una canzone che è stata programmata molto in quel periodo, perché era molto particolare. Se non erro aveva avuto anche dei collegamenti con qualche spot pubblicitario, adesso non me ne sovviene. E comunque andiamo a spiegare chi erano i Vacuum. I Breathe infatti è una canzone scritta da Alexander Bard e Anders Walkback, norvegese. Fu registrato da Vacuum, questo gruppo, che lo pubblicò come singolo, ottenendo il loro successo alla fine del 1996 e all'inizio del 97. È arrivato al massimo alla quarta posizione della classifica dei singoli Italia a metà 1997 e ha avuto un discreto successo, non molto rilevante, chiaramente nelle classifiche europee. La cosa particolare di questa canzone è che è un modo molto lento, musicalmente parlando, di descrivere l'amore. Infatti I breathe significa io respiro, e respiro è quello chiaramente che si intende nella canzone, quello dell'amore. È molto romantica, molto particolare, da ascoltare magari a occhi chiusi con un volume di cuffia un po' più elevato, perché ti fa viaggiare, ti trasporta in sensazioni positive. Quindi posizione numero 7, ci ascoltiamo i Vacuum con I breathe.

0: voce molto imperiosa, molto bella e molto particolare, anche perché se avete la fortuna o la possibilità di vedere su YouTube il video di questi Vacuum con I Breathe, lui è molto inquietante, nel senso che ha una capigliatura un po' stile tedesca, con un baffetto che ricorda un periodo nefasto della storia. E comunque con questa sua vocione che descrive l'amore, poi sfata questa prima impressione, almeno visiva. 1997, posizione numero 7 in tutta la decennio di oggi, che da 94 vuole portarvi fino all'anno 2003.
1: Posizione numero 6.
0: Lasciamo quello che è la descrizione dell'amore, come succede spesso in rotta per un decennio, da noi si salta da un genere musicale a un altro senza nessun collegamento. Perché? Perché la scelta delle canzoni riguardano solo canzoni di grande successo, per un modo o per un altro, per un motivo o per un altro. Come abbiamo detto tante volte, molte volte molti artisti riescono a cogliere l'attimo di una loro particolarità di abbigliamento, di persone, quello che sia, per arrivare al successo, o come altri magari lavorano per tutta la vita e arrivano al successo magari per caso. Benissimo, posizione numero 6 dopo questo intro per questa canzone, anno 1998, perciò fino agli anni 90, un disc jockey di nome DJ Dado insieme a Michael Weeks incide questo Gimme Love, la canzone che abbiamo scelto per la posizione numero 6 di oggi. DJ Dado è lo pseudonimo un po' di Flavio Daddato, praticamente è un DJ nato a Milano nel 1967. Nel 1998, insieme alla bella e brava Michelle Weeks, una voce di colore molto molto possente, crea il suo 13° singolo di successo intitolato Gimme Love, appunto. Con questo brano entra in tutte le classifiche europee dance in cui è stato pubblicato, tormentando fino allo sfinimento sia le radio, le discoteche dell'epoca, e totalizzando uno strameditato disco d'oro. Però vorrei fare un particolare, che DJ Dado ha all'attivo ben 4 LP, 21 singoli e 3 compilation. Quindi, allora, un DJ mette la musica degli altri, e io ne so qualcosa. Però anch'io ho scritto delle canzoni e ho provato a fare successo in qualche maniera, però alla fine non ci sono riuscito. Lui 4 LP, 21 singoli e 3 compilation, ne vogliamo parlare per chi dice che i DJ non sono anche musicisti? Ma questa è una piccola polemica sterile che non serve a nulla. Noi vi presentiamo alla posizione numero 6 per l'anno 1998 questa bellissima canzone di DJ Dado insieme a Michael Weeks, che si titola Gimme Love, ovvero Dammi l'amore.

0: bellissima voce di Michael Weeks con questa Jimmy Love insieme a DJ Dato, DJ produttore italiano degli anni 90, molto molto in gamba. State ascoltando Rotta per un decennio, siamo arrivati a metà della nostra classifica e come succede sempre a metà noi dobbiamo dare la linea al nostro Giorgio Bindo, al nostro capitano, al nostro comandante che ci deve rassicurare sulle condizioni del volo, perché è d'obbligo, il capitano quando chiede la linea va data. Noi ci sentiamo dopo perché chiaramente per la seconda metà del nostro volo che ci porterà dal 94 sino all'anno 2003.
1: Signore e signori, è il comandante che vi parla. Innanzitutto vorrei darvi un caloroso benvenuto a bordo di questo aeromobile. Stiamo ora effettuando la nostra salita verso l'altitudine di crociera stabilita dal piano di volo. Al momento ci troviamo a circa 4200 metri sul livello del mare e stiamo viaggiando intorno ai 440 km orari. Se le nuvole lo permetteranno, potremo goderci un bellissimo panorama mentre saliamo in quota. Tra qualche minuto passeranno gli assistenti di volo per servirvi snack e bevande. Nel frattempo mettetevi comodi, rilassatevi e godetevi il resto del volo. Grazie per l'attenzione e arrivederci.
2: Posizione numero 5.
0: Grazie al capitano Giorgio Bindoni che ci ha rassicurato come sempre nelle condizioni del volo. Molti di voi ci scrivono sulla nostra pagina Facebook Rotta per un decennio: ma perché metti sempre le stesse informazioni? Semplice, perché innanzitutto è un volo pindarico, quindi noi non siamo in aria, siamo in aria con la fantasia, e che comunque queste sono indicazioni reali, nel senso quando voi andate in volo da qualche parte il comandante molto spesso nelle tratte lunghe che superano 2 o 3 ore vi aggiorna per una maggiore tranquillità. E siccome noi siamo perfezionisti in certe cose, abbiamo voluto creare proprio il clima di un volo reale, anche se di volo c'è ben poco. Il volo è fantasioso e nella musica, oggi è decollato nel 94 con la vostra Music Time Machine personale e atterrerà nell'anno 2003 nello stesso aeroporto radiofonico personale vostro che si trova dove voi volete, dove voi meglio credete. Ricordiamo anche che chi vuole riascoltare Rotta per un decennio particolare, un qualcosa che ha già sentito, lo può rifare come, dove, quando volete, collegandovi su internet su Mixcloud, che è la nostra nuvoletta, con Rotta per un decennio. Basta scrivere su Google Mixcloud Rotta per un decennio e troverete la nostra nuvoletta dove pubblicate ci sono tutte le nostre classifiche o i nostri voli pindarici. A vostra scelta, chiaramente in fondo c'è scritto anche il decennio trattato, così potete scegliere con calma quello che vi piace di più. Benissimo, continuiamo a volare, siamo nella seconda metà, quindi la salita del volo è finita, adesso inizia pian piano la discesa verso l'aeroporto che tra 5 canzoni si farà vedere. Alla posizione numero 5 per l'anno 1999 abbiamo scelto una grande canzone che è una metafora della vita. Lui si chiama Luciano Ligabue, la canzone che abbiamo scelto è Una vita da mediano. Questa canzone, Una vita da mediano, infatti è un singolo di questo cantatore italiano conosciutissimo nel suo mondo rock che si chiama Luciano Ligabue, del primo estratto dall'album Miss Mondo pubblicato nel 99. Il testo è una metafora calcistica della fatica di vivere. Infatti la vita è un piacere che deve essere guadagnato con sudore e volontà, difficilmente conquistabile con il solo genio o il solo talento. Un po' come nel calcio, come nella musica, come nella vita, non si nasce con il ruolo predestinato di stella o di fuoriclasse, ma più spesso con quello di mediano, ovvero una delicata e logorante posizione di qualità, di responsabilità, di colui che fa gioco di squadra lavorando e faticando nell'ombra perché agli altri alla fine si prendono gli applausi. Ma questo succede spesso, che uno fa tante cose poi alla fine è il merito degli altri. Ma infatti lo stesso Ligabue afferma di sentirsi un po' lui stesso un mediano nel mondo musicale. Piero Milanesi ha arrangiato e diretto le parti orchestrali eseguite nella London Session Orchestra e registrate all'Abbey Road Studio di Londra da Fabrizio Simoncioni. Un disco d'oro per un mediano di eccezione, perché questa canzone ha portato a casa un disco d'oro, meritatissimo. Ligabue merita sempre qualcosa, anche lui un po' alla Dalla, ha un suo modo di vedere la vita e di descriverla, è un grande, io lo amo tantissimo, quindi bando alle ciance, ci ascoltiamo questa bellissima canzone, metafora della vita di Ligabue, Una vita da mediano.

0: effettivamente tante persone che si cimentano in lavori, in qualcosa che magari non hanno le grandi doti, però sono molto molto applicate. Infatti la canzone dice stai lì finché ce n'è, stai lì, però non mollare, sarebbe un non mollare mai. Grandissimo Ligabue con Una vita da Milano dell'anno 1999, in questa rotta per un decennio di oggi che continua a volare nella musica e a regalarci belle bellissime sensazioni.
1: Posizione numero 4.
0: E dalla posizione numero 5 alla numero 4 è un attimo, e passiamo da Ligabue, con Una vita da Mediano, a un altro personaggio molto particolare per l'anno 2000. Lui si chiama Piero Pelù e la canzone che abbiamo scelto è Io ci sarò. Io ci sarò infatti è il brano del cantante italiano Piero Pelù, che è il frontman dell'Intfiba, che segna ufficialmente l'inizio della sua carriera da solista. Il singolo infatti esce nei negozi il 7 aprile del 2000 ed anticipa l'uscita dell'album Né buoni né cattivi dello stesso anno. Il singolo debutta alla prima posizione, direttamente alla prima posizione nella classifica dei singoli venduti in Italia, rimanendoci per 2 settimane. Ha venduto circa 25.000 copie e nel disco singolo, oltre alla little track contenuta, c'è una cover di un brano intitolato Pugni chiusi, che Pelù aveva precedentemente cantato durante la trasmissione televisiva Francamente me ne fisco, condotta da Adriano Celentano. Piero Pelù chiaramente lascia l'Itfiba e inizia questa carriera da singolo con molti dubbi e molte perplessità. L'unica certezza è la sua voglia di essere se stesso e di non dipendere più da quello che sono gli accordi discografici con il vecchio gruppo delle FIBA, per il quale poi ne rimane in ottimi rapporti. Con questa canzone porta a casa uno strameritato disco d'oro, e chiaramente Piero Pelù, che cosa vogliamo aggiungere? Nulla di più, ne fa anche rima. Quindi per la posizione numero 4 per l'anno 2000 ci ascoltiamo questa bellissima canzone, appunto la sua, che si intitola Io ci sarò.

0: sicuramente una veste diversa da El Diablo con Edith Fiba. Però Piero Pelù comunque con la sua, col suo vocione, col suo modo di incedere molto particolare, è sempre molto maschio, anche se in questa canzone, cantando l'amore in questo modo, io ci sarò dando fiducia a una donna, diciamo ha un'immagine un po' diversa. Ecco perché lui ha voluto dare la sua immagine da singolo, partendo dalla sua carriera che poi è continuata ancora ai tempi d'oggi, con questo brano. Bravo Piero Pelù, che era la posizione numero 4 per l'anno 2000. E come adesso facciamo spesso, diamo la linea alla nostra Amina, che ci deve dare un piccolo consiglio nel volo e poi continueremo, perché siamo vicini al podio, praticamente le prime tre di questa classifica di oggi, che non è una classifica ma del nostro volo.
1: Signore e signori, il comandante ha appena acceso il segnale luminoso delle cinture di sicurezza. Vi preghiamo di tornare ai vostri posti e di allacciare le cinture, grazie.
2: Posizione numero 3.
0: Allacciate le cinture perché stiamo scendendo, ci stiamo avvicinando al vostro aeroporto radiofonico personale dal quale siamo decollati in questo decennio che ascoltiamo oggi, dal 94 al 2003, pescando canzoni di vario genere e varia tipologia. Diciamo anche se oggi siamo avvicinati molto a voci molto importanti tipo Dalla, Pelù, anche Ligabue, per grandi cantanti, per grandi emozioni che tornano in auge nei nostri pensieri. Continuiamo, posizione numero 3, saltiamo in un altro genere musicale molto molto diverso, chiaramente siamo nell'anno 2001, abbiamo scelto una canzone che ha delle sonorità molto particolari. Loro si chiamano Starlight e la canzone si intitola The Superman Lovers, che può dare modo di pensieri. Chi sono gli Starlights? Gli Starlights hanno Starlights è il titolo, scusate, Superman Lovers è il gruppo. Allora, Starlights è una canzone di questo artista house francese, The Superman Lovers, che il vero nome è H. Goldman Atlan, insieme a Manny Hoffman, un inglese. È stato il primo singolo del loro album di debutto, The Player, ed è stato pubblicato nel primo trimestre dell'anno 2001 ed è diventato un successo in Norvegia, Nuova Zelanda e Belgio, dove ha raggiunto la top 10 e ha raggiunto la posizione numero 2 anche in Francia e in Inghilterra. Ma ha raggiunto la numero 1 però nella classifica dance irlandese. È una canzone molto semplice, molto particolare, molto condita, perché non è trascendentale, però ti invita a ballare. E per questa l'abbiamo scelta e ve la facciamo ascoltare. Molti di voi erano la mano a carciofo e erano chi sono, però nel momento che sentiranno le prime note se la ricorderanno, se erano in giro in quel periodo. Per l'anno 2001, Starlight con The Superman Lovers.

0: Ascoltavi questi The Superman Lovers con questo Starlight, una canzone molto particolare che hanno raggruppato una serie di sonorità un po' stile anni 70 con dei ritmi o con dei suoni che vengono presi anche dalla musica house inglese, anche perché un artista francese e l'altro inglese sono riusciti a creare questo successo piccolo, nulla di eccezionale, però molto molto particolare, perché all'epoca imperversava la fine degli anni 90, quindi c'erano ancora le canzoni ad alto ritmo con alto grande gran cassa, e questa un pochettino stonava nel contesto musicale generale e si è fatta notare anche per questo. Benissimo, continuiamo a volare perché siamo alla posizione numero 3, quindi dopo la 3 ci sarà
1: posizione numero 2.
0: Appunto, appunto, ci sarà la posizione numero 2. Ci avviciniamo sempre di più, da lontano vediamo le lucine del nostro aeroporto radiofonico personale, dalla cabina di un aereo si vedono, e quindi significa che ci stiamo avvicinando alla fine di Rotta per un decennio di oggi. Se siamo vicino alla fine, siamo alla posizione numero 2, siamo nell'anno 2002, perché oggi dal 94 fino al 2003 voleremo in questo decennio. 2002, che cosa abbiamo scelto? Abbiamo scelto un altro cantante molto rappresentativo, anche lui nordico, di Bologna, si chiama Cesare Cremonini, e la canzone che abbiamo scelto è Viene a vedere perché, che è un singolo di questo cantatore italiano pubblicato il 4 novembre del 2002 come secondo estratto dal primo album in studio Balus. Parlando del testo del brano, Cremonini ha detto: capita spesso che troppa sofferenza o la troppa mancanza di amore ti costringa, per difesa, a pensare che l'amore non esista o a persino a rifiutarlo per non soffrire più, persino ad odiarlo a volte. Ma anche nelle difficoltà o nella solitudine che la vita ci riserva, cerchiamo il lato romantico, profondo e nascosto delle cose. Allora l'amore lo si scopre ovunque, lo si cerca e lo si può rivivere. Testo molto profondo di questa bellissima canzone, che di questa icona dell'amore come testo. Bravo il Cesarone Nazionale, che con questa canzone Viene a vedere perché si è portata a casa un meritatissimo disco di platino, come tanti altri grandi successi. Ma in questo momento vogliamo ascoltare questo Viene a vedere perché dell'anno 2002 del Cesarone Nazionale, quindi Cesare Cremonini con Viene a vedere perché.

0: certo, che disperazione quando uno deve affrontare la vita è un argomento un po' particolare, nel senso che i giovani di oggi sono meno avvezzi alla sofferenza, quindi anche nell'amore, quando non trovi l'amore soffri. Alla mia adolescenza, quando non trovi l'amore campavi e andavi a giocare a pallone. E comunque, state ascoltando Rottabillo Decennio, eravamo alla posizione numero 2 con Cesare Cremonini. Diamo un attimo la linea alla nostra Mina, perché poi ascolteremo la numero 1 che ci condurrà al suolo del nostro aeroporto.
1: Signore e signori, abbiamo appena iniziato la discesa verso l'aeroporto. Vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza, di riporre lo schienale in posizione verticale e di chiudere il tavolino di fronte a voi. Da questo momento, tutti gli dispositivi elettronici devono essere spenti fino a quando l'aeromobile sarà fermo e parcheggiato al gate. Grazie per la vostra collaborazione.
2: Assistenti di volo, prepararsi all'atterraggio.
3: Posizione numero 1.
0: Posizione numero 1, quindi siamo pronti all'atterraggio, il personale è predisposto, tutti con le cinture allacciate e tutti i vostri accessori elettronici spenti, e ci portiamo all'atterraggio nel vostro aeroporto radiofonico personale con Rotta per un Decennio di oggi, quindi siamo all'anno 2003, e con Robbie J chiaramente abbiamo scelto di chiudere con una canzone particolare. Oggi abbiamo ascoltato tanti bellissimi brani e tanti artisti molto molto importanti con delle carriere folgoranti, e ne abbiamo scelto un altro che però che ha una sua diversità, che non è un altro ma è un gruppo. La canzone che abbiamo scelto è quella degli Articolo 31, con il titolo La mia ragazza mena. Quindi già rispetto all'amore e a tutto quello che riguarda le sofferenze e le carriere nuove, questo è un po' più leggiadro. E comunque La mia ragazza mena è un brano del duo milanese degli Articolo 31, estratto come primo singolo dall'album Italiano Medio, pubblicato nel 2003 appunto. Il 5 settembre le radio hanno iniziato la trasmissione, mentre il 26 settembre è uscito il singolo fisico. Il singolo debutta in classifica nella prima settimana e nei negozi a inizio ottobre del 2003, direttamente alla terza posizione dei singoli più venduti in Italia, e alla fine dei giochi ottiene uno strameditato disco d'oro. Grandi Articolo 31, chiaramente G-Axe è la voce dei giovani che ha iniziato la sua carriera con il famoso rap, un po' alla Jovanotti, con canzoni diciamo che arrivavano alla ribalta non solo per la musica, questo bisogna dirlo, però un grande personaggio della musica italiana che comunque a modo suo ha sempre dato dei segnali positivi e dei consigli positivi ai giovani di oggi. Benissimo, quindi ci siamo, ce l'ascoltiamo, Articolo 31 con La mia ragazza mena.

0: scusate. La mia ragazza è strana, non dice che mi ama, ma deve dire fuma.
1: E sulle note di questa ragazza che picchia come un fabbro negli articoli 31, la posizione numero 1 dell'anno 2003 di questa rottobrescenza di oggi, siamo atterrati nel vostro rapporto radiofonico personale, quindi, come succede sempre, arrivando in fondo dobbiamo dare la linea un attimo alla nostra Mina e poi ci salutiamo chiaramente sulla sigla, perché questa è rotta per un decennio, siamo atterrati e quindi dobbiamo chiudere.
2: Signore e signori, benvenuti alla nostra destinazione. Per la vostra sicurezza e il vostro comfort vi chiediamo di rimanere seduti con le cinture di sicurezza allacciate finché il comandante spegnerà l'apposito segnale luminoso. Vi invitiamo a controllare e recuperare i vostri oggetti personali e riporre particolare attenzione nell'aprire le cappelliere. Se avete bisogno di assistenza per lo sbarco, vi preghiamo di rimanere seduti al vostro posto e attendere che tutti gli altri passeggeri siano sbarcati. Dopodiché, un assistente di volo avrà il piacere di aiutarvi. Vi ricordiamo gentilmente di utilizzare i vostri cellulari solo una volta entrati nel terminal, dove potrete anche fumare nelle apposite aree designate. A nome di tutto l'equipaggio, vi auguriamo un piacevole soggiorno e ci auguriamo di riavervi presto a bordo. Grazie per aver scelto la nostra compagnia aerea.
3: Avete ascoltato Rotta per un decennio. Al microfono Rasta DJ ed in regia Roby J.
1: Eh sì, questa coppia fantastica Rasta DJ e Roby J, che anche oggi vi hanno fatto volare su un decennio che è decollato nel 1994 e vi ha portato fino al 2003 con il pensiero e con l'idea di avere una music time machine personale per tornare indietro nel tempo e riportarci qualche ricordo che era legato a qualche canzone. Quindi per tutti coloro che non hanno seguito la puntata per intero per un motivo o per un altro, noi alla fine ricordiamo sempre che cosa abbiamo ascoltato oggi. Posizione numero 10, 1994, Ivana Spagna con Lady Madonna. 95, Take That con Sure. 1996, Lucio Dalla, Canzone. 1997, Vacuum, I'm Breathe. 1998, DJ Dado e Michael Wicks con Gimme Love. 1999, Ligabue, Una vita da mediano. Nell'anno 2000, Piero Pelù, Io ci sarò. 2001, Starlight, Superman Lovers. 2002, Cesare Cremonini, Vieni a vedere perché. E l'anno 2003, Articolo 3, La mia ragazza Mina. Benissimo, con questa carrellata di quello che avete ascoltato vi ricordiamo che noi abbiamo una pagina Facebook a vostra disposizione per poter segnalare anche i brani che secondo voi sono successi, e se sono stati tali in ordine di vendita noi siamo felici di inserirli nelle nostre classifiche e nei nostri programmi, nelle nostre programmazioni. La pagina Facebook si chiama come programma Rotta per un decennio, un po' come anche la nostra nuvoletta dove potete ascoltare Rotta per un decennio come, dove, quando volete. Andate su Google, scrivete Rotta per un decennio Mixcloud e vi appare questo luogo fantastico di musica con tutti i nostri programmi, le nostre programmazioni tutte conservate per voi e titolate chiaramente con i decenni trattati, in modo che potete scegliere quello che volete, come, dove, quando volete ascoltarlo, quando ne avete la necessità. Benissimo, ringraziamo la compagnia aerea che non esiste, Laser Line, ringraziamo il nostro capitano Giorgio Mindoni, ringraziamo la nostra fantastica Mina, la nostra hostess che ci dà queste informazioni durante il volo, e noi, Rasta DJ e Roby J, vi danno appuntamento al prossimo decennio in cui voleremo, ma non sappiamo qual è, ma lo diremo solamente quando è ora di volare. Quindi, come facciamo sempre, diventiamo molto di classe, ovvero ci vestiamo di francese e vi diamo l'appuntamento, come sempre, alla prossima volta, ovvero alla prossima fois.
4: Stop. Grazie a tutti, fine riprese.
5: Ciao a tutti.
6: Ciao ragazzi.
7: Un abbraccio.

Ciao a tutti amici, sono Gianni Negri e quello che state per ascoltare è l'ultimo brano che ho pubblicato, Quando sorridi. Il brano è stato realizzato in collaborazione con Blu Ombre ed è un brano che parla d'estate, parla di sorrisi, parla di felicità e parla di tutto ciò che il cuore vuole quando l'amore c'è. Buon ascolto a tutti!

0: vita.
1: Essere o non essere al freddo, questo è il problema. Che sia più caldo e confortevole sintonizzarsi su Studio 1 Abruzzo. Ah, ora sì che va meglio.

0: Attenti a quei due con
1: Angelo
0: FF dalla terra vulcanica.
1: Musica di nicchia per nicchiosi.
0: Musica per espandere la mente.
2: Angelo FF
0: ogni martedì alle 21 su Studio

Mi manchi, mamma. È tutto così difficile qui senza la tua presenza. Poi mi fermo, piango e ritrovo la forza, mamma. Spero tu possa essere fiera di me. Ti mando questa mia canzone ovunque tu sia. Sei tu che me l'hai ispirata. Mi ricordo quando da bambino mi dicevi: chiudi gli occhi e pensa una cosa bella. Ebbene, questo nostro tenero gioco lo faccio ancora. E quando chiudo gli occhi, penso a te, che sei stata e sarai sempre il più grande amore della mia vita.

0: Hit Parade.
1: Le canzoni più popolari in Italia, selezionate da Stefano Ciglio. Hit Parade.
2: Amici di Studio 1 Abruzzo, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Cilio, tutti i lunedì alle 12 e in replica giovedì alle 15. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!
0: Hit Parade.

0: Studio 1 Abruzzo. Ecco le emozioni più intense, quelle che solo una grande emittente sa dare.
1: Un saluto a tutti gli amici ascoltatori di Studio 1 Abruzzo. Sono Gianni Negri e sono qui per ricordarvi che da mercoledì 13 maggio inizierà il mio primo programma radiofonico, Musica e Passioni. Alle ore 15:45 circa vi aspetto, non mancate, perché parleremo di tante curiosità musicali e non solo. Quindi, a presto!
0: La mia passione? Veramente sono due. Studio 1 e i Cetrioli. Tutti e due non mi deludono mai. Studio 1 per la musica. I Cetrioli? Beh, quella è un'altra storia.

Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day The Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

fatto la tua idea che è contraria alla mia, ma sono pronto a battere sino al prezzo della mia vita perché tu la tua idea la possa esprimere sempre liberamente.

0: Studio Un Abruzzo, la radio che ti soddisfa.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Claudio Gambaro. Voglio invitarvi all'ascolto di un nuovo programma che andrà in onda proprio qui su Studio 1 Abruzzo. È nata Radio Musica Ribelle, direttamente da Genova, dalla sala Luigi Tenco dell'ex ospedale psichiatrico di Genova IV. Radio Musica Ribelle è un progetto che unisce musica, intrattenimento e impegno sociale con ospiti che si raccontano al microfono. Artisti che cantano dal vivo, suonano rigorosamente dal vivo con ironia, goliardia e con tante rubriche di cultura musicale. Qui su Studio 1 Abruzzo, ogni lunedì alle ore 15:30. Vi aspettiamo!

Per le costipazioni invernali, mettersi a letto, prendere un'aspirina e ascoltare Studio 1 Abruzzo. Ascoltare attentamente le modalità d'uso.

0: Cicala, ma tu non fai altro che cantare, ma l'inverno non ci pensi?
1: E perché? Tanto c'è Studio Uno Abruzzo che ci riscalda.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: Attenti a quei due con
1: Angelo
0: FF dalla terra vulcanica.
1: Musica di nicchia per nicchiosi.
0: Musica per espandere la mente.
2: Angelo FF.

Ciao a tutti, sono Andrea Takeshi, sono un cantautore goliardico. Questo è un estratto dal mio terzo disco, Takeshi da questo corpo. Ecco a voi Ariston, una canzone sull'obesità.

tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

0: Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.
1: High Energy, l'originale ha una sola firma, Studio 1, le altre solo volgari imitazioni che fanno male al suono, fanno male alla festa.
2: Solo Studio 1 firma High Energy, la discoteca mobile originale.
1: L'unica a disporre di 3000 watts di potenza audio, la sola con luci fantasmagoriche, DJ professionisti, effetti scenici d'avanguardia.
2: High Energy, l'originale di Studio 1 per le tue feste più.
1: Per informazioni su High Energy, chiama Studio 1 085 81 0904.
2: High Energy di Studio 1, vi insegna a diffidare da chi la imita. La differenza si vede in scena. I'm the man. I don't know what.

0: stile.
1: Ah, allora si balla!
0: Le edizioni musicali Gruppo DB sono orgogliose di presentare l'ultimo lavoro discografico di Gianni Di Luzio. Il Gallo d'Aprile. L'organetto abruzzese che profuma di festa, passione e tradizione. Ora su tutti i digital store. Attenzione, crea dipendenza da allegria. Una produzione Area Sound Records. Per contatti chiama il 334 279 6141. Il Gallo d'Aprile, quando la tradizione

0: mia?
1: No, la radio è mia.
0: Ah, la voglio io.
1: E io non te la do.
0: No, dai.
1: Insomma,
0: dai,
1: non la voglio.
2: Studio 1 Abruzzo. Riscalda l'ambiente.

0: Моя кохана, у нас все добре.
1: Рит Паред. Le canzoni più popolari in Italia. Selezionate da Stefano Cilio. Parade, Rit Parade.
2: Amici di Studio 1 Abruzzo, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Cilio, tutti i lunedì alle 12 e in replica giovedì alle 15. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!
1: Rit Parade.

0: Ehi, hey, Yogi, perché continui a ripetere 90 e 900?
1: Perché la frequenza di Studio 1 Abruzzo.
0: E hanno i cestini della merenda?
1: No, ma tanta simpatia.
2: Studio 1 Abruzzo, la radio con la A maiuscola.

Ciao a tutti, sono Mattia Bragaglia e il mio nome d'arte è Nazu. Sale sulla pelle nasce un po' per gioco e un po' perché avevo l'esigenza di comunicare al grande pubblico qualcosa di mio. Difatti questa canzone è stata scritta e arrangiata da me. Sale sulla pelle parla di un amore vero, intenso, soprattutto di un amore che con il tempo poi cambia. In tutto questo però c'è la consapevolezza che le cose non potrebbero tornare come prima, e difatti è un amore vissuto, giovane, comunque vissuto intensamente, legato a tanti ricordi, soprattutto all'estate, alle notti, ai sogni e ai progetti che queste due persone comunque avevano pianificato.

Ciao a tutti, sono Andrea Takeshi, sono un cantautore goliardico. Questo è un estratto dal mio terzo disco, Takeshi da questo corpo. Ecco a voi Ariston, una canzone sull'obesità.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

0: Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Claudio Gambaro. Voglio invitarvi all'ascolto di un nuovo programma che andrà in onda proprio qui su Studio 1 Abruzzo. È nata Radio Musica Ribelle, direttamente da Genova, dalla sala Luigi Tenco dell'ex ospedale psichiatrico di Genova IV. Radio Musica Ribelle è un progetto che unisce musica, intrattenimento e impegno sociale con ospiti che si raccontano al microfono. Artisti che cantano dal vivo, suonano rigorosamente dal vivo con ironia, goliardia e con tante rubriche di cultura musicale. Qui su Studio 1 Abruzzo, ogni lunedì alle ore 15:30. Vi aspettiamo!
1: Come un tesoro prezioso, come un diamante brillante, è come un fiore dai mille colori. Questa è la donna che porto, io sono la sua abitante. Quanti ne ho visti e vissuti di amori. Amori facili e persi dietro concetti distorti. Nella mia vita ne ho visti di attori. Sul palco erano forti, ma fuori dalla ribalta si arrampicavano spesso sui muri. Vorrei

0: saluto a tutti gli amici ascoltatori di Studio 1 Abruzzo. Sono Gianni Negri e sono qui per ricordarvi che da mercoledì 13 maggio inizierà il mio primo programma radiofonico, Musica e Passioni. Alle ore 15:45 circa vi aspetto, non mancate, perché parleremo di tante curiosità musicali e non solo. Quindi, a presto!
1: Giornata con la migliore musica e le voci dei tuoi speaker preferiti. Porca cica, sintonizza la tua radio su Studio 1. Studio 1 è l'alternativa.

Ciao a tutti amici, sono Gianni Negri ed è tempo d'estate. Siamo in piena estate e d'estate sappiamo che nascono le belle canzoni, la musica coinvolgente ed è proprio quello che in questo momento state per ascoltare, il mio ultimo brano, realizzato in collaborazione con Blu Ombre, Quando sorridi. Spero vi piaccia e che vi faccia ballare.

Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day The Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

0: Attenti a quei due con
1: Angelo
0: FF dalla terra vulcanica.
1: Musica di nicchia per nicchiosi.
0: Musica per espandere la mente.
2: Angelo FF.